Che cosa mai mala, che cosa mai mala che luscia. Qui mi largo, a lui mi largo.